tuno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu.